Celebramus missam de sabbato hebdoma de quinte temporis paschalis, cum prefazione prima paschali et precio charistica prima.